Thank you, everyone, for coming. See you again tomorrow.

comecei a ver. Quanto tempo, Celi?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non è.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre la voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni 80, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo oppure Gloria o magari Stilla stai, e invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane, le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: ed anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana, e come dice Anna,
1: baci baci e fate i bravi.

E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate

Se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone.

Benvenuti alla quinta puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Nell'ultima puntata abbiamo descritto il periodo della Grande Depressione, con le conseguenti difficoltà di fare musica e produrre dischi. La gente ha perso molto, a volte tutto, e non c'è modo di continuare a divertirsi come prima. A New York restano attive poche grandi orchestre bianche, mentre a Chicago sopravvive la formazione del pianista Earl Hines. La maggior parte dei neri non ha soldi per vivere, figurarsi per comprare i dischi o andare a ballare nei locali. Così la produzione musicale subisce un arresto quasi totale. Rimane il cinema, appena passato al sonoro, e soprattutto la radio, dove imperano orchestre bianche e musiche dolci e rassicuranti. È il periodo in cui emergono anche le prime voci dei crooner, cantanti confidenziali e i complessi canori. Tra i primi, il più ascoltato negli anni 30 è Bing Crosby, bianco di Tacoma, nell'estremo nord-ovest degli States, cantante nell'orchestra di Paul Whiteman, quello che pensava di essere l'unico vero jazzista. Attore in una sessantina di film, con un Oscar all'attivo, Bing Crosby nel 1930 canta, accompagnato dall'orchestra di Gus Arnheim, It Must Be True.

0: Ci sono anche i gruppi canori, spesso di origine familiare, come le Boswell Sisters, tre sorelle, che pur essendo bianche provengono da New Orleans, cosa che, nel caso del jazz, è da sola un certificato di qualità. Una curiosità, una loro canzone si intitola Rock and Roll, è del 1934. Mancano dunque ancora 20 anni alla nascita del genere che porta lo stesso nome. Ascoltiamolo in un vecchio brano di Irving Berlin del 1911, Alexander's Ragtime Band.
1: Come on in.

0: Ragam Band.
1: Le Boswell Sisters durante gli anni 30 sono estremamente popolari negli States e, da un punto di vista dello sviluppo del jazz, appaiono oggi molto più importanti di quanto si possa credere. A loro, infatti, si deve il forte impulso della registrazione vocale di musica jazz. Non solo, Connie, la mediana delle tre, è piena di idee nuove, modifica le partiture usando anche vecchie canzoni popolari e trasformandole in brani jazz. E poi possono contare su arrangiatori fantastici come Benny Goodman, Glenn Miller, Joe Venuti, Eddie Lang. Saranno una fonte di ispirazione per Ella Fitzgerald e non sono certo estranee alla nascita di altri tri canori femminili, come per estrarre in Italia il trio Lescano, che ascoltiamo in un brano di qualche anno dopo con l'orchestra sincopata di Pippo Barzizza.

Una delle orchestre di Bianchi che hanno il grande merito di tenere alto il linguaggio del jazz in quegli anni difficili è l'orchestra Casa Loma. Il suo fondatore è Glenn Gray, nato in un paesino dell'Illinois non lontano da St. Louis. Nel 1927 la sua orchestra ottiene un ingaggio di 8 mesi al Casa Loma Hotel di Toronto, di qui il nome. La band mantiene un assetto molto stabile nel tempo, in un periodo in cui i musicisti vanno e vengono sempre a caccia di un nuovo e migliore ingaggio. Acquisisce grande fama, anche se oggi non sono in molti a ricordarla. La sua musica è dirompente, energica, trascinante e piena di sket. Ecco uno dei suoi pezzi di più grande successo, Casa Loma Stomp.

Se per il jazz cominciano tempi duri, per il blues le cose vanno molto peggio. Ci sono cantanti bravissime a New York come C.P. Wallace, Clara Smith, Sarah Martin o Bertha Cheap Hill, delle grandi star per i poveri e i diseredati, quindi per i neri. Le loro voci, quella fine di ottobre del 1929, si spengono. Il blues esce di scena. Si riprenderà, altro che se si riprenderà, ma durante la grande crisi sopravvive solo il jazz. Ascoltiamo C.P. Wallace in una registrazione del febbraio 1929 con il clarinetto di Johnny Dodds, I'm a Mighty Tight Woman.

Ed è proprio quando l'acqua arriva alla gola che emerge l'ingegno, perché la depressione non è solo economica e in un modo o nell'altro bisogna uscirne. Ci sono 12 milioni di disoccupati che la sera si chiedono che senso abbia vivere in quelle condizioni. Ogni occasione di svago è utile per alleviare la tristezza, ma non ci sono soldi. L'idea viene, al solito, a John Hammond. Se il mercato americano è bloccato, lo è molto meno quello inglese. Così comincia a produrre dischi da mandare in Europa, riportando in sala d'incisione alcuni dei grandi personaggi caduti nel frattempo in disgrazia, come Bessie Smith e Coleman Hawkins, il quale torna negli Stati Uniti dopo la sua fuga in Europa. Ve la ricordate certamente Bessie Smith. L'ascoltiamo ancora con Fletcher Henderson al piano e ovviamente con Coleman al sassofono in Yellow Dog Blues.

0: In questa situazione drammatica, tuttavia, un'eccezione c'è: una sala da ballo abbastanza economica e quindi alla portata di tutti i portafogli, il Savoy ad Harlem. Contrariamente al Cotton Club, accetta tutti, bianchi e neri, meglio se ottimi ballerini. In effetti è il ballo l'elemento discriminante di questo locale, tanto che in centro città il Savoy è chiamato la casa dei piedi felici, mentre ad Harlem è semplicemente the track, la pista. Si racconta questo episodio.
1: Una sera qualcuno venne di sopra e disse: «Ehi ragazzi, Clark Gable è appena entrato nel locale». E qualcun altro disse: «Va bene, ma sa ballare? Tutto quello che volevamo sapere quando entravi al Savoy era questo: ma tu balli?»
0: Ecco la musica che si ballava in quel periodo al Savoy.

L'avete riconosciuta? Ma certo che sì! Il brano, infatti, si intitola Boogie Woogie Stomp ed è eseguito dall'orchestra di Albert Emmons. Il Savoy non solo ospita il miglior jazz disponibile, ma offre le famose Battle of the Bands, sfide di gruppi musicali giudicate dai clienti che si ripeteranno fino al 1958, anno della chiusura e della demolizione del locale. Restano famose quelle tra Chick Webb e Benny Goodman e più tardi tra lo stesso Webb e Count Basie. La sala da ballo al secondo piano occupa un intero isolato e vede i ballerini scatenarsi nei primi anni 30 nel ballo del momento, il Lindy Hop, sfrenato e acrobatico. Da noi arriverà solo dopo la guerra, insieme ai soldati americani, con il nome di Boogie Woogie. La musica di Chick Webb, che conosceremo meglio nella prossima puntata, è la più adatta a capire di cosa si tratta, come nel caso di questo Stomping at the Savoy.

0: clima del Savoy è raccontato da Otis Ferguson, scrittore e critico musicale sul The New Republic nel 1936.
1: Centinaia di persone, forse in una sera molto buona, arrivano a 1600, sono sulla pista o sedute ai tavoli o dinanzi al bar. Lontano in un angolo c'è una fila di taxi girls, due monetine per tre balli. Dal soffitto piovono delle luci rosate e dovunque succede qualcosa. Ma il centro vitale della sala è qui sopra, sul podio, dove stanno, allineati su due file, i ragazzi dell'orchestra, che battono i piedi ritmicamente e sudano sui loro strumenti, facendo sussultare il pavimento. Qui, dove la campana del sousaphone sembra una luna piena che manda i suoi bagliori sui ballerini e dove la pulsante sezione ritmica, chitarra, piano, basso e batteria, imbriglia tutta questa straripante energia, costringendola a seguire il tempo. E quando l'orchestra comincia a suonare l'ultimo ritornello di Christopher Columbus, con quelle trascinanti figure disegnate dagli ottoni e dai sassofoni a dargli corpo, i ballerini si scordano di ballare e si affollano attorno al podio e lì registrano il ritmo soltanto nei muscoli e nelle ossa, restando fermi e lasciandoselo rovesciare sulle facce rivolte all'insù come se fosse acqua. Il pavimento sussulta e il locale sembra una dinamo e l'aria fumosa si innalza a onde. È una musica che anche i sordi riuscirebbero a sentire.
0: Christopher Columbus è di Fats Waller. Eccola nella versione di Fletcher Henderson.

0: Nonostante le gravi difficoltà della Grande Depressione, il jazz sopravvive bene a Kansas City, in Missouri, e in Oklahoma, dove si assiste al fenomeno della Territory Band. Si tratta di orchestre con al massimo 10 elementi che non escono dalla regione e sono specializzate in musica da ballo. Sono importanti nella storia della musica per aver saputo tener vivo un movimento musicale, non solo jazz, in periodi difficili come durante le guerre mondiali e, appunto, i primi anni 30. Tra le molte Territory Band ricordiamo quella di Walter Page, la Oklahoma City Blue Devils. Il direttore è un bassista fedele amico di Count Basie, tanto che il giorno della sua morte, nel 1957 per polmonite, un giornale di Kansas City scrive:
1: Walter Page, 57 anni, uno dei più grandi suonatori di basso jazz, ha aiutato Count Basie ad esportare il jazz di Kansas City verso New York.
0: Ascoltiamo Walter Page in Blue Devils Blues con la voce di Jimmy Rushing, che dal 1935 sarà il cantante dell'orchestra di Count Basie.

Il motivo per cui Kansas City è un piccolo paradiso per il jazz dal 1930 al 1936 è perché è anche l'ultimo paradiso dei gangster. A dominare traffici illeciti e scelte politiche c'è Tom Pendergast, vero padrone della città. Tra l'altro, la sua influenza è decisiva anche nell'avviare la carriera politica del futuro presidente Henry Truman. Come sindaco dà un grande impulso all'edilizia, ma soprattutto all'apertura di bische e locali, nei quali, durante il proibizionismo, non c'è problema a trovare alcol a volontà. È là che prospera anche il jazz. Va per la maggiore l'orchestra di Andy Kirk, i Clouds of Joy, con la pianista e arrangiatrice Mary Lou Williams, un artista che nella sua lunga carriera attraverserà tutti gli stili jazz, dallo swing al bebop fino al free jazz. Il brano che segue si intitola Mary's Idea, un'idea di Mary, appunto, una delle tante.

come detto, a Kansas City c'è anche Count Basie. Lo avevamo lasciato ragazzino ad Harlem, seduto al fianco di Fats Waller per studiarne le tecniche. Piano piano comincia ad entrare nel giro, accompagna il pianoforte

Quando nel 1935 Benny Moten muore, Basie e altri membri dell'orchestra formano un gruppo di 9 elementi, i Barons of Rhythm, nelle cui file entrerà anche Lester Young, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Black and Blue. I Barons diventano una presenza fissa al Reno Club di Kansas City. La loro musica si può ascoltare spesso alla radio e ciò fa guadagnare loro un contratto con la Decca Records. È il passaggio decisivo. In poco tempo la Count Basie Orchestra, come ormai viene chiamata, diventa uno dei punti di riferimento più importanti di un nuovo modo di suonare il jazz. Ma questa è una storia che racconteremo la prossima volta, perché siamo a Kansas City, mentre il centro commerciale della musica rimane New York. Là si incidono i dischi, là è possibile confrontarsi con i grandi musicisti, là si può suonare nelle grandi sale da ballo, solo là si può inventare un nuovo jazz. Ecco Count Basie nel 1937 con One O'Clock Jump.

A dire il vero, la prima band famosa di Kansas City è una che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente con la versione originale di Lola. L'orchestra comincia a trasmettere in radio nel 1922 alla WDAF, che può essere ascoltata in tutti gli Stati Uniti. Trasmettono da un albergo della città e, siccome vanno in onda la notte tardi, dalle 23 all'1, scelgono il nome di Nighthawks, Nottambuli. Nel 1924 il loro fan club conta 37.000 membri, che vengono incoraggiati a richiedere brani con lettera, telefono o telegramma. Questo sistema diventa così popolare che la Western Union predispone una telescrivente sul palco in modo che i telegrammi possano essere letti in tempo reale. Per questo nel brano che ascolteremo, Nighthawks Blues, ci sono queste parole: sintonizzati bene sulla radio, spedisci un telegramma e di hello.

A New York, nel frattempo, la scena è ancora dominata dall'orchestra di Fletcher Anderson, che accoglie tra le sue file artisti formidabili come Coleman Hawkins, diventato sempre più bravo con il suo sassofono, e il violinista Edgar Sampson. Li ascoltiamo entrambe in questo blues del 1931.

Al Cotton Club non c'è più Cab Calloway, sostituito dall'orchestra di Jimmy Lunsford, che vi resterà per un lungo periodo. Suona una musica sincopata che diventa una sua caratteristica e verrà poi copiata anche da altri. Eccola la sua orchestra con Flaming Reeds and Screaming Bass.

Durante il proibizionismo c'è un altro club, aperto nel 1925, dove si può assistere a numerosi spettacoli musicali. È il Potts & Jerry's ad Harlem. Viene descritto come il club di intrattenimento più ugualitario, razzialmente integrato, dove bere, divertirsi con la musica, cantare e ballare. Apre a mezzanotte ed è pieno fino alle 4, ma non è raro che vengano servite le colazioni fino alle 8 di mattina. Ma non è questo che rende questo club un punto storico per il jazz. Qui, infatti, comincia la carriera una ragazzina dalla voce straordinaria, che diventerà un'icona della musica jazz e blues, Billie Holiday. Ascoltiamola in Lover, Come Back to Me.

Letty Day, come l'avrebbe poi chiamata il suo grande amico Lester Young, arriva disperata al Potts and Jerry's. Ha passato anni terribili fatti di sofferenza, prostituzione e soprattutto fame. Non ne vuole più sapere di quella vita orribile che lei e sua madre sono costrette a subire. Vuole un impiego, anche come cameriera, ma poi chiede di poter fare un provino come ballerina. Il gestore, Jerry Preston, la manda via, ma lei è tenace, insiste, chiede di poter cantare almeno una canzone. Il vecchio pianista si mette allora al suo pianoforte e attacca un brano che la ragazzina esegue. Nel locale pieno di gente, improvvisamente cala il silenzio. La gente si ferma, non chiacchiera più, ascolta quella voce meravigliosa. Ovviamente viene assunta, diventerà una delle più grandi cantanti jazz di ogni tempo. Ascoltiamolo in un altro brano del 1935, What a Night, What a Moon, What a Boy. L'orchestra è quella di Teddy Wilson con il clarinetto di Benny Goodman.

Al Potts & Jerry, Billie Holiday è accompagnata spesso al pianoforte da Willie Smith, detto The Lion, anche se non si sa bene il perché. Il leone suona nello stile stride, quello dalle mani pesanti che abbiamo imparato a conoscere con James P. Johnson nei primi anni 20 a New York. Eccolo The Lion, con uno dei tipici brani dell'epoca, Swing Brothers Swing.

0: Tra i personaggi importanti che frequentano i locali di Harlem c'è anche un ragazzo bianco che non è un musicista, ma è innamorato del jazz e avrà per questo genere musicale un ruolo decisivo, ancor più decisivo di quello dei migliori musicisti. Lo abbiamo già conosciuto, si tratta ancora di John Hammond. Come visto, a lui si devono un sacco di cose che riguardano la musica, ad esempio le poche incisioni di dischi durante il periodo di crisi e, cosa decisamente importante, la conversione al jazz del clarinettista Benny Goodman, il quale scrive nella sua autobiografia:
1: Fu alla fine di questi mesi, tra la fine del 33 e l'inizio del 34, che cominciai a fare i primi dischi con i musicisti negri. La responsabilità di ciò risale quasi esclusivamente a John Hammond, che mi rimise veramente in contatto con il tipo di musica che essi sapevano suonare. Ce ne andammo in giro spesso per Harlem, e anzi fui in un locale della 135esima strada che ascoltammo per la prima volta Billie Holiday. Non c'era alcun bisogno che qualcuno mi convincesse delle loro capacità, dati i miei trascorsi a Chicago, ma l'idea di lavorare con loro non mi era mai passata per la testa. Del resto non ne avrei avuto l'opportunità. In realtà, lavorare con i negri in quegli anni era una cosa del tutto insolita.
0: Nel dicembre 1933 incide Riffin' the Scotch. La voce è quella della diciottenne Billie Holiday.

0: Nel 1934 Goodman forma una grande orchestra bianca. Le cose non vanno benissimo, finché, su suggerimento di John Hammond, non assume Fletcher Henderson come arrangiatore e un batterista geniale come Gene Krupa. Nel 1935 l'orchestra inizia un tour per gli Stati Uniti, collezionando un fiasco dopo l'altro. La musica non piace, non viene recepita dal pubblico. L'ultima tappa è al Palomar di Hollywood. Goodman, che non sa più che pesci pigliare, convoca i suoi musicisti e dice loro che ormai è finita e di non seguire più le rigide regole che lui stesso aveva imposto, ma di suonare liberi, solo per divertirsi. In scaletta metti solo brani arrangiati da Fletcher Henderson e poi succede quello che lui stesso racconta.
1: Con nostro sbalordimento vedemmo che metà del pubblico smise di ballare e venne ad accalcarsi intorno al palco. Era un'esperienza nuova per me, certamente elettrizzante. Quello fu il momento che decise la mia carriera.
0: Della lunghissima standing ovation finale, Goodman dice:
1: Quel primo grande urlo della folla è uno dei più deliziosi suoni che io abbia mai ascoltato nella mia vita.
0: La chiave del successo sta in brani come questo King Porter Stomp, arrangiato da Henderson e con la tromba di Bunny Berrigan.

Ma quell'enorme applauso significa molto anche più in generale. Significa che i giovani hanno ancora voglia di divertirsi, di ascoltare musica e di ballare. Vogliono una musica spensierata, elettrizzante, che si porti via i cupi pensieri degli ultimi anni. Significa che sta per finire la grande crisi, che ha così duramente depresso gli stati e le persone, e che si può intravedere ancora un po' d'azzurro nel cielo. Questo assicura anche Blue Skies, una popolare canzone di Irving Berlin che Fletcher Henderson traduce in jazz per l'orchestra di Benny Goodman.

0: Con Blue Skies concludiamo questa quinta puntata di Black and Blue. Riprenderemo da qui, da questo nuovo sound, una musica che cambia ogni cosa. Comincia infatti l'era dello swing.
1: Un caro saluto e buon jazz a tutti. Sigla.

que sea.

volte dall'est, dicevano che in fondo ero uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te.

un'ora la madre e un'ora anche loro un bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché gli chiedevi un boccone. Quando a mio padre mi si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore

0: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo lite e accoltellamento tra piloti. Per Israele uno dei due ha cercato di far schiantare l'aereo. Calo i prezzi dei carburanti dopo la decisione di diverse compagnie di fissare un tetto al prezzo, ma non mancano le polemiche tra i gestori. ARERA certifica il rialzo dei costi dell'energia, previsti aumenti per i vulnerabili, sfida di offerte sul mercato con gli energetici, l'inflazione a settembre vola al 4,2%. Trump incontra i vertici delle big tech, firma il patto sulle linee guida per l'intelligenza artificiale, meno vincoli, sì all'autoregolamentazione. Si chiude del tutto la presenza americana in Iraq, via anche le ultime truppe, l'inizio di una nuova fase per il paese, dice il premier iracheno, proclamati 4 giorni di festa. Garlasco sul DNA trovato sulla bici di Stasi, botta e risposta tra difesa e consulenti di parte civile, i legali di Sempio, crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione dopo l'apertura della Francia alla collaborazione, si aprono nuove prospettive, ha detto il procuratore capo Lovoi. Premier League, atteso il ricorso del Manchester City contro l'accusa di una commissione indipendente, il club sarebbe responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie nell'arco.
1: 30 settembre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la Giornata Mondiale Marittima e la Giornata Mondiale della Traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le 4 giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle 2 vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo...
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa, l'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rowland e i Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: spirit. Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal frontman Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album, che uscirà

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi due album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Rock Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kiddy Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys. Il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Terrore sul volo Dubai Tel Aviv, lite a coltellamento tra piloti, uno di due ha cercato di far schiantare l'aereo arrestato per il ministro dell'interno e un tentativo di attacco jihadista. In calo i prezzi dei carburanti dopo la decisione di diverse compagnie di fissare un tetto al prezzo, ma non mancano le polemiche tra i gestori. ARERA certifica il rialzo dei costi dell'energia, previsti aumenti per i vulnerabili, sfida di offerte sul mercato, con gli energetici l'inflazione a settembre vola al 4,2%. Donald Trump incontra la Casa Bianca ai vertici delle Big Tech e firma il patto sulle linee guida per l'intelligenza artificiale. Si chiude del tutto la presenza americana in Iraq, via anche le ultime truppe e l'inizio di una nuova fase per il paese, dice il premier iracheno, proclamati 4 giorni di festa. Carlasco sul DNA trovato sulla bici di Stasi, botta e risposta tra difesa e consulenti di parte civile. I legali di Sempio, crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio. Strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Dopo l'apertura della Francia alla collaborazione si aprono nuove prospettive, ha detto il procuratore capo Lovoi. Premier League, attesa il ricorso al Manchester City contro l'accusa di una commissione indipendente. Il club sarebbe responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie nell'arco di 9 anni.

dal freddo nord per stupire il mondo. La carriera leggendaria di un timido ragazzo biondo. Rock Stories, episodio 3. Svegliami quando tutto sarà finito.

Aspettate, aspettate solo un secondo. So cosa state pensando. Ma non era un podcast sulla storia del rock? Sì, ovviamente. E allora che c'entra un DJ, direte voi? La risposta può essere più banale del previsto. Avicii era forse molto più rockstar di tanti altri colleghi musicisti. Può sembrare assurdo, lo capisco, anzi personalmente sono sempre stato dalla parte dello scindere il rock da tutto il resto, perché il rock non è semplice musica. Ma come definireste la parola rockstar? Potreste dirmi un rockettaro che ha avuto molto successo, oppure un capellone famoso degli anni Ottanta, o ancora un personaggio che ha influenzato le masse. E con l'ultima definizione forse ci avete azzeccato. Ognuno avrà la propria definizione e non sarà mai necessariamente sbagliata, ma il fatto che la rockstar, per definizione, influenzi, beh, è praticamente un dato di fatto. E non fatevi fregare dal nome, non importa che faccia rock a tutti i costi, anzi, forse non è neanche necessario che faccia musica. John Lennon è stato una rockstar. Martin Luther King è stato una rockstar. Michael Jordan è stato una rockstar. Sì, insomma, sono stati icone, c'è poco da aggiungere. Icone e rockstar sono definizioni che possono tranquillamente andare di pari passo, senza timore di essere smentiti. Tutto questo non tanto per giustificare l'episodio del podcast su un DJ e non su un disco rock, ma per contestualizzare la persona e l'artista di cui stiamo parlando. Si può dire che la carriera di Tim Bergling, in arte Avicii, sia iniziata con ancora i denti dal latte. Era un predestinato, probabilmente fin da piccolo. Iniziò infatti a mixare molto presto nella sua casa nella cittadina di Östermalm. Gli svedesi mi perdoneranno la pronuncia. Era sì appassionato di musica da mixer, ma non era così sprovveduto ed aveva comunque buone basi di solfeggio musicale fin da piccolo, che poi perfezionerà in studio col tempo tra pianoforte, chitarra e tastiera. Tim era di fatto figlio degli anni 90 e, come tutti gli adolescenti degli anni 90, aveva un profilo MySpace, uno dei primi popolari social disponibili, dove pubblicava le sue piccole produzioni casalinghe che riscossero così tanto successo tra i suoi coetanei che arrivarono anche fino a alcuni produttori. Certo, all'inizio ti accontenti, come si dice, ma piano piano anche le case discografiche e i manager capiscono che questo biondino ha decisamente una marcia in più. Diventare un DJ bravo e di fama mondiale tra il 2000 e il 2010 non era neanche poi così scontato dopo tutto. Era un po' come diventare calciatori di Serie A. In quanti ci provano rispetto alla platea di ragazzi iscritti alla scuola calcio? Le percentuali di successo sono molto basse, così anche nella musica elettronica. Ci sono tanti aspiranti DJ e se vuoi sfondare devi avere qualcosa che gli altri non hanno. Ma non ci volle molto per capire di che pasta era fatto Tim senza onde, come la traduzione del suo nome d'arte dalla lingua sanscrita, che adotterà ufficialmente solo nel 2008, dopo aver firmato per la At Night Management and Bookings. Tra l'altro, lui aveva scelto il nome Avicii, con una sola I, proprio come la parola originale, ma quel nome era già occupato su MySpace. Pochi artisti, anzi pochissimi nella storia della musica, possono dire di essere stati dei precursori di un determinato genere. E Avicii è proprio uno di questi. Ha avuto il merito di aver portato sui giornali, sulle radio e sulla bocca di tutti quanti l'electronic dance music, prima che questa fosse definita di fatto con un nome ben preciso. Imporsi in una corrente artistica prima che essa sia definita. Un'impresa che forse durante la sua carriera è passata in secondo piano, dato che il DJ, per definizione, vive di hit, di radio e di discoteche, soprattutto tra maggio e settembre. Ma in ogni caso, morale della favola, nel 2010 viene incoronato miglior promessa DJ producer dell'anno da Tiesto, che di fatto è come se la superstar della prima squadra andasse dal ragazzino più giovane della primavera a dirgli che sarà una promessa sportiva, anzi, la promessa. Un bel riconoscimento dopo tutto. Si alternano dunque vari remix di vecchie hit come Sweet Dreams degli Eurythmics a live in giro per l'Europa sull'onda emotiva dei tanti complimenti e menzioni che riceveva dai colleghi e dalle riviste specializzate, tanto che, a soli 22 anni, lo fanno apparire già due volte nella classifica dei 100 migliori DJ dell'anno. Le premesse per essere uno dei migliori DJ della storia ci sono tutte. Ma manca forse qualcosa, una hit, un singolo da radio da far sentire in tutti i migliori club del mondo, un qualcosa che rimanga ben impresso nella mente delle persone. Tim non lascia niente al caso, ed il 28 ottobre 2011, per la Universal Music, esce un qualcosa che non si può descrivere come semplice canzone.

0: Levels è un inno generazionale, la conoscono tutti. Emozionante, danzereccia, ti porta a seguire il ritmo con la testa, insomma una hit mondiale. Inutile soffermarsi sul successo che ebbe nell'autunno e inverno del 2011 e poi nell'estate del 2012. Sarà la colonna portante di tutte le sue esibizioni live da lì in poi, ed ogni live sarà come un festival. Fiumi di gente da ogni dove fanno carte false per vedere un evento con Avicii sul palco. Un trattamento riservato solo a pochi nella musica ed a pochissimi in quella elettronica. Forse a quei colleghi che hanno sempre riservato grandi lodi per il ragazzo venuto dal freddo nord. Il già citato Tiesto, David Guetta, Martin Garrix. Si susseguono i successi, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Silhouettes, I Could Be The One, per poi giungere forse al biennio più prolifico del DJ anche per il botteghino. Tra il 2013 e il 2014 escono Wake Me Up, Hey Brother, Addicted To You, The Days e The Nights, che finirà anche nel videogioco di FIFA 15. In tutti questi brani è facilmente ascoltabile anche la cultura e la duttilità musicale che un giovane di nemmeno 25 anni poteva inserire in un contesto molto selettivo come l'elettronica. Il fenomeno Avicii non si arresta e l'asticella si alza ogni giorno di più. In quel periodo viene nominato per una marea di premi individuali fra Grammys, Billboard, MTV e American Music Awards e ne uscirà con una decina di premi tra i suoi e quelli delle sue canzoni. La vita da star è stressante, per alcuni fin troppo, ma non sembra essere un grande problema per Tim, quell'eterno giovane sempre sorridente a cui la natura ha dato un orecchio ed un gusto musicale decisamente con pochi rivali. Compositori, musicisti ed artisti in generale faranno i salti mortali per essere accreditati accanto al suo nome nelle canzoni. Lenny Kravitz in Super Love, Nile Rodgers e Adam Lambert in Lay Me Down, Robin Williams in The Days. I primi segni di cedimento nervoso di Avicii, però, si fanno sempre più presenti. Non li nascose mai, ma il pubblico forse non recepì quel sorridente grido d'aiuto. Sì, perché lui non ha mai negato un sorriso in telecamera, la gente lo amava, non era giusto farsi vedere deboli. Soffriva di problemi di alcolismo che lo portarono anche ad operarsi all'appendice e alla cistifella nel 2014, con conseguente cancellazione di alcune date, ma nonostante tutto, incoraggiato dal suo stesso pubblico, continua a sfornare brani da vertici di classifica come Waiting for Love alle porte dell'estate del 2015, praticamente la colonna sonora anche del mio viaggio di maturità, e For a Better Day a fine agosto. Già con Levels lo si era capito, ma ora è appurato e confermato. Avicii è probabilmente il miglior DJ del mondo e uno tra i migliori della storia. Uno che influenza, che fa scuola e che attira le masse forse come nessuno. Ma nella sua testa c'è già un altro programma ben preciso. Finire la tournée del 2016 e abbandonare i live a tempo indeterminato lontano dallo stress della vita da rockstar. Non tutti sono i Motley Crue. Aveva più volte accusato vari disturbi psicologici da stress, spesso si era interrogato sul senso della vita e se stesse veramente facendo la cosa giusta. Insomma, qualche segnale che c'era qualcosa che non andava lo aveva mandato, ma non sembrava fosse niente di preoccupante, una classica situazione recuperabile con un po' di riposo e vita familiare. A fine agosto del 2016 tiene un evento leggendario, manco a dirlo, alla chiusura della stagione dei grandi eventi al Pascià di Ibiza e di corsa si chiude in studio per fare quello che gli riesce meglio e per cui tutto sommato è nato, produrre. Sembra essere meglio per tutti, concentrato su nuova musica lontano dai riflettori, con la sua famiglia nel suo studio. È l'inizio di qualcosa di nuovo, spero che vi piaccia tanto quanto a me, scriverà sul suo sito ufficiale poco dopo il ritiro. Ed il nuovo inizio sembrava essere arrivato davvero e Without You poteva esserne la testimonianza, ma forse c'era ancora qualcosa che non andava. Forse si sente depresso, ma non è così evidente neanche alla sua famiglia. Diranno la stessa cosa anche i cari di Chester Bennington, compianto cantante dei Linkin Park che nel 2017 si toglie la vita a causa della depressione. Anche se ci sono foto e video girate sui social che vedono il cantante sorridente e felice con sua moglie e i suoi figli pochissimi giorni prima della tragedia. Il tragico copione, anche in questo caso, sembra essere lo stesso. Alla continua ed esasperata ricerca di un po' di pace, nel 2018 Tim si reca in Oman in vacanza, ma nonostante tutto non riesce a staccare la spina definitivamente da quel mondo tanto bello quanto crudele chiamato business. Il 20 aprile dello stesso anno, Diana Baron, agente di Avicii, rinviene il suo corpo esanime nella città di Mascate. La famiglia diramerà un comunicato strappalacrime che metterà la parola fine ad un viaggio così incredibile che pareva essere stato solo un sogno, un lungo ed emozionante sogno.
1: Lo Lottava da tempo con problemi di alcol e di salute, ma anche con il successo rapidissimo che lo stava travolgendo. È morto così Avicii, star della musica elettronica svedese. Il servizio di Giacomo Segantini.
0: Timo muore a 28 anni a causa delle ferite che si è autoinflitto con dei pezzi di vetro. Anche le due autopsie confermeranno che si tratterà di suicidio. Quella carriera così fulminante, un percorso epico e leggendario che non poteva che avere una fine scioccante per tutti. La morte improvvisa di Avicii scosse tutto il mondo della musica, tanto che i suoi colleghi DJ, compagni di tanti live in giro per l'Europa e per il mondo, si alterneranno sul palco della Friends Arena di Stoccolma a dicembre del 2019 per un concerto tributo ad uno dei più grandi artisti che la musica elettronica abbia mai avuto. Sì, gli stessi DJ che lo indicarono prima come uno dei migliori prospetti e poi come uno dei più grandi interpreti e che non hanno mai rinunciato a spendere delle belle parole per quel sorridente e timido ragazzo biondo venuto dal freddo nord per conquistare il mondo della musica.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Fontamara è un romanzo di Ignazio Silone, pubblicato dapprima nel 1933 in lingua tedesca in Svizzera e poi reso disponibile per la prima volta in Italia soltanto nel 1945. Il successo del romanzo, che denunciava l'immoralità e gli inganni del partito fascista di Mussolini e dei suoi seguaci, fu straordinario, galvanizzando una parte dell'opinione pubblica e internazionale dell'epoca che fece di Fontamara un documento della propaganda antifascista fuori dall'Italia e un simbolo della resistenza ai regimi totalitari. Fontamara è un villaggio la cui comunità soffre appunto sotto il peso del fascismo e di sventure ataviche, uno spaccato sociale di un proletariato oppresso e sfruttato.

primo giugno dell'anno scorso, Fontamara rimase per la prima volta senza illuminazione elettrica. Il 2 di giugno, il 3 di giugno, il 4 di giugno, Fontamara continuò a rimanere senza illuminazione elettrica. Così nei giorni seguenti e nei mesi seguenti, finché Fontamara si riabituò al regime del chiaro di luna. Per arrivare dal chiaro di luna alla luce elettrica, Fontamara aveva messo un centinaio di anni attraverso l'olio d'oliva e il petrolio. Per tornare dalla luce elettrica al chiaro di luna bastò una sera. I giovani non conoscono la storia, ma noi vecchi la conosciamo. Tutte le novità portateci dai piemontesi in 70 anni si riducono insomma a due: la luce elettrica e le sigarette. La luce elettrica se la sono ripresa. Le sigarette? Si possa soffocare chi le ha fumate una sola volta. A noi è sempre bastata la pipa. La luce elettrica era diventata per Fontamara anch'essa una cosa naturale, come il chiaro di luna, nel senso che nessuno la pagava. Nessuno la pagava da molti mesi. E con che cosa avremmo dovuto pagarla? Negli ultimi tempi il cursore comunale neppure era più venuto a distribuire la solita fattura mensile col segno degli arretrati, il solito pezzo di carta di cui noi ci servivamo per gli usi domestici. L'ultima volta che il cursore era venuto, per poco non ci aveva lasciato la pelle. Per poco una schioppettata non l'aveva disteso secco all'uscita del paese. Egli era assai prudente. Veniva a Fontamara quando gli uomini erano al lavoro e nelle case non trovava che donne e creature. Ma la prudenza non è mai troppa. Egli era molto affabile, distribuiva le sue carte con una risatella cretina, quasi pietosa, e diceva: «Prendete, per carità, non ve l'abbiate male, un pezzo di carta in famiglia può sempre servire».

La donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon, Mondi di Versi Edizioni.

il nostro tappeto volante alla scoperta delle bellezze e dei luoghi d'Italia. Oggi ci porta in Emilia-Romagna per scoprire le particolarità di un piccolo borgo che con il suo castello è divenuto ormai di fama nazionale grazie alla leggenda di Azzurrina, il fantasma di una bambina che vivrebbe appunto ancora oggi in questo castello. Siamo in provincia di Rimini, a pochi chilometri dalla costa romagnola, nello scenario del comune di Poggio Torriana ed in particolare nella sua frazione di Montebello, dove ci appare infatti questo misteriosissimo castello divenuto qui ormai la principale attrazione. La storia di Azzurrina è antica e si tramanda da secoli tra le generazioni del borgo di Montebello. In una spettacolare posizione panoramica, già i romani nel III secolo avevano capito come questo luogo, a 500 metri sul livello del mare, fosse praticamente inattaccabile. E così vi costruirono una fortezza a difesa della Romagna. Il nome Montebello quindi non sta a indicare la bellezza del luogo, ma viene dal termine latino mons belli, che vuol significare monte della guerra. Entriamo adesso all'interno del borgo fortificato da un'antica porta e subito ci appare un piccolo mondo composto da case basse, da una torre di difesa, da qualche bottega e qualche negozietto, poi la chiesa di San Pietro Apostolo ed infine il rinomatissimo castello, meta veramente di tanti visitatori. Qui, dove i romani costruirono una postazione di difesa composta da una semplice torre a pianta quadrata, i Malatesta costruirono invece, nel 1186, una vera e propria fortezza. Persa poi dai Malatesta, passò prima allo Stato Pontificio e da questi ai Conti Guidi di Bagno, ancora oggi proprietari della Rocca, che nel corso dei secoli l'hanno trasformata in gran parte in una dimora nobiliare. Ristrutturato dal 1989, il castello oggi è un museo ed è considerato patrimonio nazionale per il suo altissimo valore storico. L'antica pieve del castello ha svolto la funzione di armeria e ai nostri giorni ospita una rivendita di miele, che è il prodotto tipico di Montebello. Nel suo interno ammiriamo diversi arredi storici, tra i quali alcuni pezzi veramente un po' inquietanti. Uno di questi è una cassapanca islamica, con una tavola che raffigura una donna legata mentre sta per partorire. Questa cassapanca fu portata in Italia nell'anno 1000 come bottino delle crociate e racconta di un cruento metodo di controllo delle nascite usato in una tribù locale. Superato il numero di bambini ritenuto accettabile al momento di partorire, le donne incinte venivano legate e morivano tra atroci sofferenze insieme al nascituro. La leggenda vuole che in quella stanza ci sia un'atmosfera molto particolare. La leggenda di Azzurrina invece racconta di una bimba che in realtà si chiamava Guendalina e che era la figlia di Uguccione, il feudatario del castello. Questa bambina era albina e purtroppo viveva segregata in casa perché a quel tempo i capelli bianchi venivano considerati un segno del demonio. La madre aveva provato a tingerli, ma i capelli non trattennero il colore, assumendo un tono sull'azzurro, da qui appunto il soprannome di Azzurrina. Nel primo giorno dell'estate del 1375, mentre giocava con una palla di pezza, la bambina si avventurò lungo le scale che conducono al nevaio e non fece mai più ritorno. Secondo questa leggenda, che dura ormai da secoli, ogni 5 anni, il 21 giugno esattamente, Guendalina fa ritorno al castello gridando mamma ed altre strazianti urla di dolore. Ecco perché oggi questo luogo è meta anche di cacciatori di fantasmi e di studiosi di parapsicologia. Povera Azzurrina, mai immaginerebbe che ancora oggi esista al mondo chi possa soffrire a causa dei propri capelli, ma
magari per averli solo esposti al vento anziché tenerli ben nascosti, come se avere in testa dei capelli rappresentasse quasi una minaccia, perché evidenzia che sotto ci sia anche una testa, quindi che le teste esistono e pensano e ragionano e quando necessario si ribellano a qualsiasi assurdità, ed impedire questo, che è l'unica vergogna.

0: devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia, disponibile anche su Amazon.
0: Temperino Rosso Edizioni.

0: Io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è...
1: No, la sostanza, queste espressioni, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili, noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
0: Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
1: Trend negativo. Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.

C'è un tempo dove trovi il tuo tempo, un luogo dove c'è chi ti ascolta, dove trovi accoglienza e non puoi più sentirti sola. Parla con me, l'associazione di relazione e aiuto contro ogni violenza ed abuso. Parla con me, perché la violenza ha mille facce, mille scuse, perché la violenza ha mille bugie, mille tradimenti. L'associazione di relazione e aiuto Parla con me, con il programma Ricomincio da me contro ogni violenza ed abuso, è al tuo fianco e ti aspetta a Napoli in via Monte Calvario 26 ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Parla con me, parla con noi.

Il bimbo ritrovato, poesia di William Blake. In remota palude il bimbo perso, dietro all'errante luce prese a piangere. Ma Dio, sempre vicino, apparve come fosse il suo babbo in un vestito bianco. Dio baciò il bimbo e lo portò per mano dalla mamma, che pallida di pena, attraverso la valle solitaria, cercava il suo piccino, tutta in pianto.

calma da annusare. Il cucciolo Alfredo avvilito, appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

l'idea dell'arte. Un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolari come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: La statistica. Trilussa.
1: Sai che della statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dali conti che se fanno, secondo le statistiche d'adesso risulta che te tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue, entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.